0: Fratelli Giallorossi, è arrivato il nostro momento! È arrivato il momento in cui noi tifosi dobbiamo sostenere la squadra dal primo all'ultimo minuto! Dobbiamo scendere in campo con loro e tifare mezza pausa, mezza botta, in maniera incessante! La storia ci aspetta!
1: Cela dit, se raser il crâne ne prouve pas qu'on est de taille pour l'Académie.
2: Fin du shift de nuit, ou bientôt fin de journée, sur la Drouguise Radio, il est 5h.